0: gece. Gigi? Estás ahí escondido? No te ha ido bien por allá, Pero Gigi, ¿qué pensabas? ¿Llegar acaso a ser Gigi el americano? Ma Gigi, ¿a quién se le ocurre? Tú eres Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini y eres napolitano.
1: Uy, coglione, è arrivato Gigi.
2: Oh mamma mia, è arrivato Gigi da America.
3: Oddio, regista, mi muore d'amore.
2: Sveglia, è arrivato
0: Gigi. Le so,
3: Gigi? Giuseppe è arrivato da Hollywood.
0: È stupendo.